0: 노래 이어갑니다.
1: Quando mi baci, quando mi abbracci, quando mi guardi, non sento niente.